con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia,